0: Opera al signor di Leutolsky levate.
1: Io!
0: Silenzio! Rodolfo, di voi non son più degna.